Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

Selector.

Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi. Radio AL.

Radio LFM.

0: Radio LFM.
1: Ascoltatela anche tu. Oh, yeah.

Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi. Radio AL.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
4: Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.
8: Radio AL. La radio con il sorriso.
9: We about to run it up. Hold up, let me fuck.

like going back in time to the 1950s. Turquoise.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it.
4: Radio AL nel web.
3: Visita il nostro sito.
5: Radio AL.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.

0: Commercial free.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: www.radioal.it
5: Radio AL nel web.
4: Visita il nostro sito.
6: Radio AL.
7: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
8: 06 99 34 4771.
7: Fly Promotion.

0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno!
2: Ah! Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Astral Info Mobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Il traffico a Rieti, code sulla Salaria 4 bis tra la Salto Cicolana e Porta d'Arce verso quest'ultima, per il resto circolazione regolare in città. Andiamo a Viterbo, rallentamenti per traffico interessano via Armando Diaz, via Le Capoce e via Santa Maria in Gradi all'altezza di Porta Romana, ancora code su via Le Trieste nei pressi di via Gorizia, code infine su via Cassia Nord all'altezza della località produttiva Poggino. Per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Viterbo extraurbana proseguono i lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Gli interventi comportano la chiusura anticipata della tratta Catalano-Viterbo. Da lunedì al venerdì ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle 17.15 e da Catalano alle 17.25. Il servizio prosegue poi con i bus. Sempre sulla Roma-Viterbo ma sulla tratta urbana, da lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due corse nuove con bus partenza dalle stazioni di Flaminio alle 20.20 e Montebello alle 21.20. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Info Mobilità, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
0: Fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo. Due scelte diverse, un solo obiettivo, viaggiare in sicurezza. Per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita.astralspa.it. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
2: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: All News. Commercial free.
1: Commercial free. Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: Ragazzi, con questa non entri.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati da Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Subito un aggiornamento sulla via Pontina a causa di un incidente altezza Pomezia Nord, dove un veicolo ha invaso anche la carreggiata opposta. Ci sono lunghe code nelle due direzioni con ripercussioni su via di Pratica e via Laurentina in direzione del raccordo. Sullo stesso raccordo abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia, mentre in esterna si rallenta per traffico intenso a partire dalla Casilina fino allo svincolo con la Rustica. Sempre per incidente, code nelle due direzioni sulla via Salaria, siamo all'altezza di Passo Corese, poi code in entrata sul tratto urbano della Roma Teramo, sulla Flaminia e sulla via Salaria a partire dal raccordo. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.
8: Radio LFM.

0: Soul News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
2: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
1: Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
3: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'Aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
1: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco

0: di Hamas del 7 ottobre 2023, cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
0: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente

Talking.

0: All News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Premier, che ha visto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
2: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
1: Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
3: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
1: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023 alle 6:29 del mattino.
1: Sentiamo Laura Carchidi.
4: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023 alle 6:29 del mattino.

0: ottobre 2023 alle 6:29 del mattino.
1: Sentiamo Laura Carchidi.
0: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023 alle 6:29 del mattino.
1: Sentiamo Laura Carchidi.
0: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023 alle 6:29 del mattino.
1: Sentiamo Laura Carchidi.
0: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023 alle 6:29 del mattino.
1: Sentiamo Laura Carchidi.
0: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023 alle 6:29 del mattino.
1: Sentiamo Laura Carchidi.
0: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023 alle 6:29 del mattino.
1: Sentiamo Laura Carchidi.
0: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023 alle 6:29 del mattino.
1: Sentiamo Laura Carchidi.
0: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023 alle 6:29 del mattino.
1: Sentiamo Laura Carchidi.
0: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023 alle 6:29 del mattino.
1: Sentiamo Laura Carchidi.
0: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7.
2: All news. Commercial free. Commercial free.
3: No, è mio. Papà, guarda.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
8: Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: www.radioal.it. Radio AL nel web.
10: Visita il nostro sito. Radio AL.
11: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
12: 06 99 34 4771.
11: Fly Promotion.

0: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.

0: scelte sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it
4: Radio AL nel web.
3: Visita il nostro sito.
5: Radio AL.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.
8: Radio AL. La radio con il sorriso.
9: Está afuera, tratando de llorar pero no quiere que hablen de ella. Ya busca estar sola, sanar y borrar toda la huella que la otra persona dejó.

0: colore alla tua giornata con noi.
1: Radio L.
0: Più colore alla tua vita.

0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL FM.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno!
2: Ah! Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
3: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio LFM.

0: Agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: Wow.
1: Sì. Ma ciao, buonasera, benvenuti al 24.000 baci. Welcome, benvenuti. Un saluto speciale al secondo piano. Ma ciao, buonasera a voi lassù. Benvenuti a tutti i tavoli privé, che meraviglia. Siamo in diretta nazionale, l'Italia ci ascolta su Radio Noise, Radio L. Welcome, benvenuti. Apre ufficialmente il Tempio della Notte. E naturalmente in console, Mr. Alex Gatta. Let's go!

stiamo per cominciare ufficialmente la grande novità. Già la sala salsa sta impazzendo. La grande novità dell'inverno. Buonasera alla regia, la Menta Family. Welcome, bentrovati. Cominciamo ufficialmente a fare un po' di rumore. Sei dedicato a tutti quelli che ci ascoltano su Radio Noise. Facciamogli sentire l'amore che ci abbiamo al 24. E se la sai, piano piano, come fa? Guardali laggiù, già siamo carichi. E allora... il Tempio della Notte, un altro sabato, comincia così.

come dice, come fa, sei. We don't need no thought control. Lady Gaga on fire. No dark sarcasm in the classroom. Ancora più su, come dice. C'è la poker blonde, vedi? Siamo pronti a fare un po' di rumore 24?

Senti come sale Alex Gatta. Welcome, benvenuti. Vedi che le vuole subito ste mani a tempo. C'è qualcuno che batte le mani? C'è qualcuno che batte le mani?

e stanotte ci aspettiamo grandi cose da quel secondo piano lì che comincia ad agitarsi, aspettando Joe Squillo il 24 ottobre. 6

shake it up, baby. E a novembre torna Albertino. Un altro inverno pieno di guest. Come ci stupisce Rino Polverino. Il Tempio della Notte, 24.000 pace. Ogni sabato succedono cose. Sì. E piano piano, lentamente, la dedichiamo a tutti quelli che si godono la vita. Go!

seconda of Alex Gatta. Attenzione, che è tornato Steve Lachance sotto la console stasera. Saranno coreografie improbabili. Let's go. Shake it up, baby. Ancora un po' di più. Lo sapete che chi batte le mani stanotte fa l'amore? Le mani a tempo, tutti! Tesoro, pure se non batti le mani, tu tanto... è un atto. Guardali come si muovono i privé. Attenzione, il secondo piano comincia ad agitarsi molto bene.

Buonanotte. Vediamo dove sono. Let's go. Allora cominciamo così. Tanti auguri Andrea. Dov'è Andrea? Dov'è? E tanti auguri a Gabriele. Ovunque esso sia, io proprio.

baby ancora più su. Eccoli, perché è Gabriele, è Gabriele. Ermanno, tanti auguri Ermanno. Poi le dico tutti, prima o poi lo trovo. Sta lassù Ermanno, molto bene. Guarda quanti siamo stanotte. Le mani a tempo, grazie. Go.

esagera 24. È proprio lì nell'angolo, 40 anni stanotte, tanti auguri, gioia a lei, se vedi. E allora

muovelo, muovelo ancora un po', ancora un po' di più, ancora più su. Ma quante sono stanotte le signorine al centro pista? Me lo regalate, me lo fate sentire l'urlo delle donne! Che meraviglia, 24.000 budget.

che stanotte abbiamo cominciato aggressive, ma quanti siamo? 6-6, welcome, benvenuti, 24.000 pace. È la diretta?

0: perché me l'avete portata al centro pista. È qua. Tanti auguri, gioia! Ma Sandro c'è. Tanti auguri, Sandro!
1: Lo sappiamo tutti.
0: Mamma mia, senti come sale gatta stanotte, piano piano.

siamo pronti ad esagerare ancora un po'. In diretta nazionale l'Italia ci ascolta, 24.000 budget. Come fa? Più su 24!

piano piano, lentamente. Esageriamo un po'. Nel tempio della notte stanotte si vola. Siete pronti a volare? Le mani a tempo, grazie!

Ok, ufficiale, eh? Hanno portato un'amica per te. Tanti auguri, Dippy! Però devi buttare la moto. E in cambio... Le mani al cielo! Glielo facciamo in diretta, signore e signori, dal 20.

non le sento le mani a tempo. Ancora di più, ancora più su, siamo in diretta, la Yamilky Lucia.

0: sì. No, no, no, aspetta, aspetta. Non so se si sente la voce. Oggi, questa sera, ci sono tanti, tanti, ma tanti compleanni. Auguri a tutti, comunque, molti diciottenni, qualche trentenne, forse qualche quarantenne. Ma noi abbiamo anche qui questa sera un altro trentenne che festeggia il compleanno. Facciamo tanti auguri al nostro...
1: Tanti auguri, Walter!
0: Walter, Walter! E facciamo gli auguri anche a tutti che festeggiano il compleanno questa sera. Walter, ma quanti anni fai?
2: 22.
1: Cantala in inglese, vai!
0: Walter, va bene, insomma, un applauso a Walter, che ce lo dobbiamo subire tutta la serata, però, insomma, ragazzi, questo offre... Ricordiamo che... Il 24 a sera abbiamo Joe Squillo in console con un gruppo di ballo, per cui una bellissima serata il 24 ottobre. Vai, auguri ancora! Apri, apri, apri, apri per noi, vai, vai, vai. Dai, va bene, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, che vuoi schizzare? Che vuoi fare? Che vuoi fare? Dai, vedi a chi prendi.
1: Dai, dai, dai, dai, dai.
0: Dai. Vabbè. Vabbè, con calma, dai. Dai, andiamo, dai.
1: Eccolo.
0: Dai, dai, la botta, dai.
1: Siamo quasi.

Ma che meraviglia, così la grande famiglia, 24.000 baci. Allora esageriamo un po'. In console Mr. Alex Gatta. Welcome, benvenuti, il tempio della notte. Lo facciamo così. Esta noche loca. Sei. Shake it up, baby.

Dai che si sale ancora un po'. Dove sta la Sammy? La Samira in console. Move your body.

sono arrivati, ce li abbiamo. Allora, abbiamo un bis, compleanno bis laggiù.

0: Guarda che meraviglia!
1: Come siete belli stanotte, 24.000 pace! Le mani al cielo, tutti! Ondeggia a destra e a sinistra, all'izquierda e alla derecha con la mano da riba! L'alba de Cuba, donde sta? Eccola! E come dice?

sono arrivate in prima fila le mie veline preferite, guardale. E vabbè, stanotte Alex Gatta ci porta nell'ultramondo, il multiverso. Te la ricordi quando Kylie Minogue esagerava un po'? E come fa?

come dice? Come dice? Lady Gaga on fire tonight. Attenzione.

la meraviglia. Cominciamo a fare un po' di rumore, oppure no? Ma se vi dicessi, per esempio, che ne so, quando gatta mi sblocca i ricordi, io non capisco più niente così. Le mani al cielo tutti! A toccare le stelle, piano piano, lentamente. Dedicato a tutti quelli che questa notte faranno all'amore. Facciamo l'amore fin quando...

quando parte così Alex Gatta non ci fermiamo più. Il tempio della notte. Noi stanotte facciamo mattina. Are you ready, people? Aspettando a novembre Albertino. Il 24 ottobre Joe Squillo. In diretta nazionale Radio Noise, Radio L. Giovedì 29 ottobre, il primo concerto dell'anno, Iva Zanicchi.

0: sera, guardala. Go! È arrivata pure la Lia sotto la console.
1: Something special for you.

Le mani al cielo. La voce. Voi. E poi. This is the rhythm of my life. Più forte di prima. Come dice?

0: 24.000 baci. Le mani al cielo tutti.
1: Benvenuti.
0: Le mani, non le bambole, ragazzi.
1: Benvenuti al sabato notte del centro Italia. Al sabato notte più forte del centro Italia. Il sabato notte è 24 24 24 24. 5 4 3 2 1 Signore e signori, benvenuti al 24.
0: Signore e signori, la diretta ufficiale Facebook Carlo Farina, in console Alex Gatta, le mani al cielo a toccare le stelle con gli occhi chiusi. Esageriamo, perché ogni sogno diventi realizzabile. E come fa?

Siamo tutti in diretta, che meraviglia. Come dice? Le mani al cielo tutti! Questo è il 24! La diretta ufficiale, Mr. Carlo Farina.

come sale? Ancora più su. La buona vibra targata Alex Gatta. Scacciamo i cattivi pensieri, solo energia positiva.

poi 666. Dai che siamo ancora in diretta, facciamolo vedere a tutto il mondo, facciamolo sentire il calore delle donne del 24. Signorine, me lo regalate, l'urlo delle donne. Ha urlato pure la signorina al secondo piano, incredibile.

vabbè. Attenzione, Alex Chiatta on fire. Mamma mia, esageriamo ancora un po'. 24-6. Un saluto agli amici Carpineto Romano presente, le bionde.

vogliamo esagerare oppure no? Lo sapete che vi dico? Chi non salta adesso non farà mai più sesso! Salta 24! 1,

in console il signore della notte, è sempre lui, Ale!

0: e Les Hugo, mamma mia le bionde stanotte, guardale.
1: È arrivata con noi!

tematiche di gioia sono tutte single. Regalaci una gioia, gioia. Go! Le mani a tempo, grazie!

Radio Noise, Radio L. E ve lo dico, voi che ci ascoltate da casa o dalla macchina, correte al 24.000 baci, che stanotte è uno spettacolo!

No, che meraviglia. Allora, io ho chiesto: Paola, sei single? No, ma facciamo finta di sì. Stanotte Paola fa l'amore. Presidente, meraviglia. Una mano al cielo, grazie. Mamma mia, la Sani a centropista, guarda.

fermatemi la lì a Luciano, fermate pure la Yami, guarda, guarda, madonna mia che stiamo esagerando, siete pronti a volare 24.000 baci? Urra!

così si fa. A un certo punto, signorine, siete autorizzate a sculacciare tutti i maschietti. Sculacciateli tutti. Da questo momento in poi, signorine, potete sculacciare tutti i maschietti che vedete.

vecchiazza così mi fa impazzire. Let's go. Le mani al cielo!

scoppiamoci tutti, anche con chi non ti conosce, va bene così. Facciamo l'amore a centropista stanotte. Dai gatta, così.

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo.

Lady Gaga Everywhere, se la balla dappertutto. Molto bene. Esageriamo ancora un po'. Entriamo ufficialmente nel multiverso. Wow, wow, wow.

Siamo pronti a volare? Ancora più su 24 fino alla fine! Sulle mani italiane!

0: poi tutti, tutti pronti? Le mani al cielo, la voce, come fa?
1: And I never felt this way before. And I swear.

0: un'altra. Come mai?
1: The kind that only comes from high.
0: Come dice, come va? Go! L'indice che va su.